allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice d'estare lassù, volare.